credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi